0: abre en hoy tu ahora tu casa ahí ahora se son
1: si tu inicios que de nuestro año
0: si e tu mi mondo si tu ida mas fatica yes que para mi suerte a ser esas que pai que yo que ves para los piones que os y más y solo no hay que yo facies que les sumes y me tuve de apado que les sumes que tu inicio y sobre todo estoy aquí yo repando en Israel con lo que es me per fare noi che per il Signore per questo sbigliamento e per il suo esito che è per il Signore stato in e per il Signore con le espressioni che sono scassigliate che mi riade se che non ti chiedo dentro se la fine di terra che poi di Roma e tale sia

0: Egli possiamo essere tentato perché probatore, patero, patera copo, patera pasole, che dicono e va che sto a mattire per il patero e visto a me.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας ακράσου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης

0: scuotere il cervello, che sono il nostro stesso, con la nostra nebbia, la scuola, che chiama, alla sito con la nostra destra, da perché qua spesso è questo materiale, displeso il suo nome, il suo nome, il suo nome, il suo nome, il
1: Κάρνη και μίσθη την ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με αυτού ευλογητώσει, στο Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύ και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ευχαριστώ.